e i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Benefattor di uomini, riparator di mali, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela,

dolore, di coppie delle cimici, ho sempre distruttore, di tu certificati, autentici vollati, toccar vedere il legge, a ciascheduno farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario, e male tu di

questo cancellate. Volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate mia.

il mio specifico, per pochi io ve lo do. Le nove paralitici, stridisce gli apoplettici, gli asmatici, gli osfidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i panichidi, le scafolle, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo di vento, mirabile che

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente, un

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Das!
0: Sì, capisco, intendo.

0: Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo pevi, a centellini, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: Faccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciare l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di

0: ben così.
1: Che cosa fa da ridere? Dov'è sto signorino? Ora la mia scopole! Se non la vieni qua! A me, ora la mia scopole! Se non la vieni qua! Che cosa fa da ridere? Dov'è sto signorino?

0: e matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto!

La Nina Condoliera e il senator Tre Denti. Marcarola due volte.

0: tua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, competa, non mi parla, mi ha vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senator.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato.

0: desir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spezza nella testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

sembri un buon figliuolo, sarai presto caporale, seme, prendi ad esemplar, sì. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da

0: volontà, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio moreno voi destellisi!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi tu!
0: Languiva e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del farmaco incantato

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io d'arco lento, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che domani guarì.

0: vecchi miei amanti, quasi parlano dal piede.
1: Sapete voi tanti che cor in su mi chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto nella diagine, tornare in tuoi napasi.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino mi porto.
0: Un cochino, ma che sino?

mi dà l'alchimia! Cara bocca così bella, è davvero spesseria! Cara amico del fratello, ho capito con Gipello! Pensare con il vento, pensare, Cenerì! Pensare, Cenerì! Ma lo vedi, cambiare i patroni!

ancora, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto è voi salute e pelle, allegria, fortuna e oro. Rimpergite,